loro pistocci, cicciaie, sugi e paia. Ciao robovolice, ciao, sushi e pa!